anyago nengo abi league muto dadi chita ne guren chuliena neva 227 kilban mutai neva 522 che muta lidia neva 147 obadia kurir neva 037 agpeti che mngetich neva 657 aga gergu no nitan kebe bertano tenbo kichirek